Ja, ma non si mangia il Miguel Danchi, per pensare che il signore venisse a Romano con lui. Ma da sempre mi dà punto a Romano, che spera che non scada mai la nostra parte del mensaje qui e con noi dobbiamo praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminare, mi chiedo di Romano, se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?

routine, va sua traiettoria. Dentro cosco bota elegir bota va traiettoria. Dentro cosco bota nombre bota wak nan passato, to? Pa bo nombre na posizione bota pon su storia. Di com pa nombre representante di bo nostra bisa no wak su passato, wak su storia. Wak traiettoria di un persona. È la luce pa cosa nan noble. Chissà promere di un politica è la luce per debil nan, è la luce per sana necessità. E la luce per stare in Hamburg, e la identificare su mesco e totalità di un pueblo, ofte un gruppo se la muove. E per comprendere ricco, comprendere povero, comprendere classe media, e per identificare, e tiene un vision, oh Dio, ciudadano, sapevamente, Signore, e chissà se bo nota mira, mi romano in Cristo, in gamma, e un persona di tutte le qualità che ha qui, busca e su, non importa qual partito che sta. Cuta ma cerca de qualidade com a mente, o Senhor está mencionando, de mensagem aqui fora de sua palavra. Que menita um como se pode trazer bem-estar comum de povo aqui. E um dia, com os times testes, os times que movem para adelante, está hora para pôr fim na guerra, polarização, divisão. Bíblia da Bissami. Um reino dividido não por para. Um país dividido não por para. Mi che proprio comprende. Ovviamente, oh Signore, aiutanos. Signore, sacco un pueblo plamano ta para. Che mi de ora a che non stiamo siedi un leader parlamentare che por unie pueblo a che in no causa of sembra mas division, alimenta mas division. Non importa di qua banda che ta ovviamente. Mi dipende di gente, prima di qualità ta ovviamente. Non stiamo siedi mas division, ma t'accorda? Ora, pueblo che era tra un torno, il pueblo che era arrivato tra un torno di Babel, per che tenne il trono di Dio, Signore, wak abou, Signore, da batassà, e di wak, e ne è uno, e ora non è uno, tutto lo che non propone, lo so sode, parabri di Dio, tutto lo che non propone, lo so sode, Signore, da bisa, e così è grande, Roman, Signore, tutto lo che non propone, tutto lo che non propone, mi chiedo il versicolo qui. Genesis, capitolo 1, versicolo 6. Il Signore avvisa, Signore Dio avvisa, mira, nanta un pueblo, e non tutti e messo un idioma. Oh, alleluia, ovviamente, Signore. Si nos porta un pueblo, poi se nel momento non è qui, lo che il paese che ti mette, sta leader non cuporasi nos e pueblo aquí uno o nos mitamente uniforme pero uno que men conocen ideal en común interés en común prioridad en común o obviamente dos no tin mesa de parlamentario nan por causa más división e di mira nanta un pueblo y nan turten e mesun idioma y tenavo y es aquí nang akumisa hasi war. Escucha bon, e nada ku nam propone pa hasi, lo no te imposible pa nang. Que mi Señor ta patasa, y Señor bise ora, ey, bang laganos bay ayanang y confundi nang idioma, pa nang no comprende otros idioma. Señor Dios ta patasa, si porque mira un pueblo estanca, si porque para un proyecto, si porque confundi una nación, la geta dividi. La gueta plama, la gueta bringa otro, la gueta bringa sì, no, la gueta tira falta riba 5 anni, 6 anni, 20 anni, la ganancia che tira falta riba 2 anni, 18 luna, 20 luna, mi sa. Nel momento qui, è chiamato di Signore, ta, e ti mi sei di romba, non si può essere un differenzio di un pueblo, un leader, il leader non, of parlamentare, rappresentante non, che può unire questo pueblo qui. Uno, mi tappo un trabo, bota mira denge gama di lida nan hena nan kuta, ti un vision mas alto kwa bisa, dera ayera, nos mester ta uni. Bota mira, hombre y mujer nan kupor uni a pueblo ake, pa sobra un pueblo uni, nada ta imposible pa nan, nos tin reto nan grande, reba tur terreno, salubridad, desempleo juvenil, criminalidad, fondo nan social, bancarota, yena ta gayabu tu sorda di promesa rumang, nan no tin sang pa se costan ahí. E aí, promessa faz com não tem sempre assim, não. Está tempo para nós formos bem juntos. De tur grêmio e grupo, sinta junto. Quizás a minha coisa é um governo nacional para enfrentar nos retos, não. Está para um trabalho, não. É sempre para pensar, não.

Riba è tutto più importante qui e non tabai parte partidista. E non tabai tappa promuovere nessun gente, né contro nessun gente. Per la che voce di Dio, per noi scuccia, voce di Dio di assunto qui, instruinos. Tu lo sto scucciando ovviamente, perché benedizione a corso, perché per noi assume scopo, come mangiare il suo vice Signore, per junto con noi. Vai nel telefono e invita una persona per scucciare ovviamente. Si può conoscere il mandatario, lì non chiama l'antame, vice non scuccia ovviamente. Però abbiamo un ente, abbiamo 6-7 casi, bisogna ascoltare ovviamente. Dio è sufficiente per un leader per Corso. Dio è sufficiente per un governo per Corso. Dio è sufficiente per un parlamento per Corso. Che Dio sta busca? Vai al telefono e invita un presidente per ascoltare ovviamente, non conosco.

Speriamo non si mangi ora, Miguel, anche per pensare che il signore viene a Romano con lui. Ma stiamo in punta Romano, che spera che cada uno di noi parte del messaggio qui e con il nostro volere di praticare la nostra vita e anche compartire con altri. Ma non terminiamo, che il Romano se non si lanta para, se non si canta la nostra cantica di clausura, la cantica 281. Chi va a si per me?